Mi è scusa, sono un rotto con io in Spagna, se il museo di Pao che si tiene a nome tre salmone, alle mani e si dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.